0: Shot boy.
1: Me say, Colonna di Pai, Gabba Maro. Gabba Maro. Colonna di Pai, Gabba Maro. Colonna di Pai, Gabba Maro. Gabba Maro.